Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La primavera, ondata di calore dell'anno che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12. Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali.

0: Magari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro. TAN fisso 6,99. TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro. Rata finale 13.741 euro. Fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care. Consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
4: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
5: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
4: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi

0: Con il calcio, l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Notizie dall'USL di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda Ausl di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
4: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
4: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
4: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 9:00.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
7: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
8: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
7: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo

0: Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ma benvenuti, 168esimo giorno dell'anno, eccoci qua. So che insomma brucicchia un po', ecco, vedere le partite dei mondiali e non esserci dentro per la terza volta, ma oggi ricordiamo una delle notti più emozionanti della storia dello sport italiano, perché era il 17 giugno del 1970 quando allo stadio Azteca di Città del Messico andava in scena Italia-Germania Ovest 4-3, la partita del secolo, 90 minuti che diventeranno 120 e che ancora oggi ci fanno battere il cuore a chi li ha vissuti, almeno, e a chi soltanto li ha sentiti raccontare. Decine di programmazioni nelle reti televisive per riprendere quella partita e rivederla, davvero straordinaria, si provano ancora forti emozioni. Vabbè, non siamo nei mondiali, ma almeno il ricordo, ecco, anche se è poca roba, ma tanta per quello che riguarda l'evento del 1970. Allora, buongiorno, anche oggi il calendario ci porta a fare uno di quei viaggi nell'attualità, magari del futuro, ma anche del tempo. E allora, 17 giugno, pensate un po', 121 anni fa un uomo con un sogno più grande del cielo riusciva a far volare il primo dirigibile italiano. Si chiamava Americo Daschio e per realizzare la sua impresa mise insieme dei pezzi provenienti da tutta Europa. In un'epoca dove molti guardavano per terra, lui guardava già in alto. Il 17 giugno ci ricorda anche che la storia non è fatta solo di sogni. Nel 1972, in una notte apparentemente come tante, 5 uomini vengono sorpresi a forzare gli uffici del Partito Democratico Americano. È l'inizio dello scandalo Watergate, una vicenda che cambierà per sempre la politica degli Stati Uniti e di Nixon in modo particolare. Poi c'è una storia tutta italiana che ancora oggi fa riflettere. 1983, alle 4 della mattina, i carabinieri bussano alla porta di Enzo Tortora, uno dei volti più amati della televisione italiana. Viene arrestato, una vicenda dolorosissima che diventerà il simbolo di uno dei più gravi errori giudiziari della nostra storia. Poi, andando a leggere tutto quello che si era letto per incriminarli, fatto per incriminarlo,

Si scoprì che in una rubrica di un pentito, pensate un po', c'era scritto Tortona e questi hanno interpretato Tortora e sono andati a prenderlo alle 4 della mattina. Veramente una vergogna per la giustizia e per il nostro paese. Oggi festeggiamo anche alcuni protagonisti della cultura. Allora, il compositore Igor Stravinsky, vi dice qualcosa? No? Sì? Beh, Stravinsky oggi compirebbe 144 anni, parleremo anche di lui nel nostro appuntamento di questa mattina. Poi festeggiamo un artista che ha fatto impazzire il nostro cervello, non so se avete presente, si chiama Escher. È questa la pronuncia esatta, attenzione, Escher, perché si pronuncia come la SC come pesce, alcuni dicono Esche, altri Escher, Escher. Questo è il nome di Moritz Cornelis Escher, l'artista che, dicevo, ha fatto impazzire il nostro cervello. Avete presente le sue opere? Così tanto per darvi un'idea, sono quelle che rappresentano scale che salgono e scendono nello stesso momento. Ci sono queste illusioni ottiche che fanno veramente perdere la testa ogni tavola di Escher. È davvero incredibile, se non avete mai visto cercatevelo, insomma. Ci sono delle tavole che dici, ma come ha fatto a farle? Bene, lui ha fatto questo, arrivava dall'Olanda. Oggi c'è anche il compleanno di un regista e anche un attore, vabbè, ma di quello parliamo dopo. Questo regista di nome Jean-Louis Trintignant, vi dice qualcosa? No? Proprio niente? Beh, magari sarebbe il caso anche di parlarne un po', visto che ha tanto da raccontare anche per probabilmente tanti film che voi stessi avete già visto e che non avete associato magari al nome di Jean-Louis Trintignant. Certo è che è una presenza importante nel mondo della filmografia internazionale, dal cinema alla poesia. Questo grande attore, più che regista, attore francese, nato in Provenza, e tutto quello che è seguito per i suoi film, la amicizia con Brigitte Bardot, perché la sua fama prende il via con il film Ed io creo la donna di Roger Vadim al fianco proprio di Brigitte Bardot. Poi arrivano in Italia le sue affermazioni con Dino Risi, Il sorpasso, poi recita in questo caso accanto a un indimenticabile Vittorio Gassman, poi Il conformista di Bertolucci, Zeta, L'orgia del potere, un thriller politico del 69 che vince il premio, che lo fa vincere il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Insomma, tante cose, tantissime. Recita anche nell'ultimo lavoro di François Truffaut, Finalmente domenica. Rifiuta però l'offerta di Bernardo Bertolucci per il ruolo nello scandaloso Ultimo tango a Parigi, che poi sarà di Marlon Brando. Devo dire, meglio così. Ecco, non per togliere nulla a Trintignant, ma Brando è Brando, nulla al suo pari. Poi c'è nel giorno della scomparsa, oggi ricordiamo, ci lasciava 19 anni fa e si chiamava Gianfranco Ferré, genio della moda che ha portato pure lui il nostro stile nel mondo. Insomma, il 17 giugno ci ricorda che la storia è fatta di sogni che prendono il volo, di errori che insegnano, di arte che emozione e di imprese anche che non smettono mai di farci credere in quello che potremmo fare. Alle 10:15 torna Gazzetta Club con Sabrina in diretta e fra poco le news con Matteo Scipioni. Ciao.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Allora, fra poco il primo collegamento con, come vi annunciavo, Matteo Scipioni per lo spazio relativo agli aggiornamenti, i primi di oggi, con il sito di gazzettadiparma.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: La musica di ieri, oggi e domani.
0: Radio Parma, sempre con te.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci arrivati, il primo appuntamento, l'abbiamo già al telefono, Matteo Scipio Scipionis. Ecco qua, buongiorno Matteo.
4: Ciao Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Iniziamo con la notizia della Polizia Stradale di Parma che ha identificato e segnalato 20 persone per frode assicurativa, false ricettazioni ai danni di un'agenzia. E falsi intermediari offrivano sconti stipulando RCA in aree a basso rischio, polizza attivata a Parma, però con identità fittizie, documenti di storicità dei veicoli contraffatti, in realtà per veicoli che sono recenti, e tutto quanto per ridurre i premi assicurativi. Si accende il confronto sulla possibile fusione tra i comuni di Fornove e Terenzo. Il comitato civico La Torretta ha scritto alla regione Emilia Romagna chiedendo di fermare l'iter e di avviare un'istruttoria urgente. Al centro della contestazione ci sono la presunta mancanza di trasparenza, l'assenza del tema nei programmi elettorali e il timore che il forte squilibrio demografico con un rapporto di 5-1 possa penalizzare il comune più piccolo. Tra le richieste anche la pubblicazione dello studio di fattibilità e un referendum popolare vincolante. Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Vergiati, capogruppo di minoranza di Fornovo Rinasce, che parla di due realtà molto diverse e invita a valutare delle alternative. Restando sul tema famiglia, Parma risulta la città con le mense scolastiche più care d'Italia secondo l'ultimo rapporto di cittadinanza attiva. Il costo massimo indicato è di 7,17 euro a pasto per la primaria e 7,80 euro per l'infanzia. L'assessora ai servizi educativi Caterina Bonetti sottolinea però che il dato va letto insieme al sistema di tariffe progressive su base ISE. Per la primaria la tariffa minima è di 2,46 euro. Bonetti difende quindi la qualità del servizio ricordando il primo posto ottenuto da Parma nella classifica di Food Insider per quanto riguarda appunto le mense scolastiche. Infine, cronaca giudiziaria, è stato condannato a 7 mesi di reclusione un 45enne magliano accusato di aver aggredito un ferroviere in stazione mentre cercava di salire sul treno per Fidenza senza biglietto. I fatti risalgono al 1 marzo del 2023. Secondo la ricostruzione l'uomo minacciò e colpì il controllore provocando ritardi e la soppressione di 2 treni. La pena non è stata sospesa. Questo è tutto, Andrea.
2: Matteo, ci rivediamo più tardi, come sempre, in studio a che
4: alle 11.45.
2: Bravissimo, a dopo.
4: Ciao.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Allora, oggi, visto che ha a che vedere con la musica, tutto quello che di musica parla passa sotto le corde del mio appuntamento. E allora, anche se compirebbe 144 anni e se ne andò 55 anni fa, 1882, mi sembra giusto, anzi perfetto, per ricordare questo signore di nome Igor Stravinsky, compositore tra l'altro tra i più illustri del Novecento, pianista, direttore d'orchestra, tra i maestri della musica universale, nato a Lomonosov in Russia e morto a New York nell'aprile del 71, ricorre a vari generi musicali, allinea stili diversi, li alterna, innova la musica del balletto attraverso il recupero di tradizioni del passato tra loro molto lontane, e la popolarità presso il grande pubblico si deve a tre balletti che reinventarono il genere. Attenzione, una vera e propria via di svolta in questo mondo, composti tra l'altro durante il periodo noto come quello russo. Allora, tra tutti c'è L'Uccello di Fuoco del 1910, Petrushka del 1911 e La Sagra della Primavera del 1913, tre anni, tre opere. Pensate che nel corso della carriera artistica ha poi vissuto il periodo fauvista, parlandoci anche di quello neoclassico e di quello dodecafonico o anche seriale. Ricordiamo oggi questo grande compositore tra i migliori di tutti i tempi di nome Igor Stravinsky, che compirebbe appunto 144 anni.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Energia, passione.
0: Radio Parma.

Abbiamo l'appuntamento con Gazzetta Club, come ogni mercoledì, ormai ultime battute per questo rotocalco prima della pausa estiva, poi anche noi cominceremo le ferie, chi in un periodo, chi in un altro. Oggi alle 10:15 a Gazzetta Club con Sabrina avremo il piacere di intervistare Filippo Fontana, archeologo, protagonista di un nuovo progetto di valorizzazione del castello di Montechiarugolo, cioè la visita guidata degli abbonati. Di questo parleremo, ma parleremo anche di curiosità, leggende che oltre, pensate, da 6 secoli abitano le mura del castello. Quindi vedremo come una fortezza medievale poi sia diventata questa raffinatissima dimora signorile, e attraversando le varie epoche. Ma si parlerà anche di futuro, perché grazie alle nuove tecnologie il castello si prepara ad offrire esperienze immersive capaci di far rivivere la vita quotidiana del Rinascimento. Ne parleremo appunto con l'archeologo questa mattina, 10:15 in diretta, in questa fase estiva del mercoledì con Gazzetta Club.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

Allora, abbiamo ascoltato Delegation con You and I, e sempre in quegli anni ci stava una canzone che si chiamava You and Me, che è praticamente la stessa cosa o quasi a livello di titolo. La differenza cambia che dai Delegation siamo passati a questo pezzo intramontabile, anche pensate dopo 50 anni, visto che era del 90, 56. Il pezzo è questo e si chiama You and Me.

Begli anni, beh, a questo punto è inutile parlare con nostalgia di quegli anni, perché la nostalgia dà sempre un po' di tristezza, no, ma insomma, diciamolo, quando voi vivete cose importanti, poi ecco, a distanza di tempo vi rendete conto di quanto eravamo felici, è vero, no, vabbè. Comunque, detto questo, stiamo negli 80? Vi ricordate? La formazione era agli inizi. Si chiamavano Simply Red.

piccola pausa, nel senso piccola pausa rispetto alla musica. Abbiamo il nostro appuntamento con l'informazione, quella che arriva da Parma e provincia, dalle 10 fino alle 21 compreso, l'appuntamento fisso. Tutto questo alle 10 e alle 10 e un quarto, come sempre, lo spazio con Gazzetta Club.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. 20 nuovi agenti per la polizia locale, l'annuncio dell'assessore alla sicurezza di Parma Francesco De Vanne in occasione della festa per l'anniversario numero 205 della fondazione del corpo, nato nel 1821 per volontà di Maria Luigia. Durante la cerimonia premiati gli agenti che si sono distinti in interventi particolarmente significativi, dal soccorso ad una donna vittima di violenza alle operazioni per il disinnesco di ordigni bellici, presentati anche i dati del 2025, oltre 20.000 interventi gestiti, più di 11.000 veicoli controllati, 819 procedimenti di polizia giudiziaria. Parma è la città più cara d'Italia per il servizio di mensa scolastica, a rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alla scuola dell'infanzia e 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia-Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. La cronaca: blitz antidroga dei carabinieri in un capanno di legno sulle colline di Traversetolo, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droghe,

0: calcio. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabé piace a Torino e Fiorentina, la società gialloblu non ha però necessità di vendere, valuta entrambi oltre 25 milioni di euro, eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate. Campagna abbonamenti, la prima fase dedicata alla prelazione di vecchi abbonati, chiusa a quota 6.800, tessere sottoscritte. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda Ausl di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci, 5 minuti, che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Sabrina, buongiorno, eccoci qua all'appuntamento con Gazzetta Club. È l'ultimo o c'è
3: il penultimo,
2: vero? Poi ci facciamo la pausa estiva e poi ci ritroviamo appena possibile. Allora Sabrina, buongiorno. Visite guidate, si continua a parlare di manieri, castelli e fortezze e oggi?
3: Allora, innanzitutto buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Sì, l'estate si avvicina, penultima puntata. Oggi parliamo del castello di Montechiarugolo. Il nostro ospite è Francesco Francesconi, storico dell'arte di Archeovia Impresa Culturale. Ciao Francesco, benvenuto.
4: Ciao Sabrina, grazie, buongiorno e buongiorno anche a te Andrea.
2: Grazie Francesco, ben ritrovato, visto che ci siamo visti da poco, no?
4: Sì.
2: Poi. Allora, castello di Montechiarugolo,
3: esatto, dove andremo domani con i nostri abbonati di Gazzetta Club. Allora, Francesco, vuoi darci qualche anticipazione di quello che vedremo domani? Il castello di Montechiarugolo, ricordiamolo, è conosciuto per la storia di Fata Bema, quindi questa veggente che nel 1593 arrivò alla corte dei Torelli, conquistò tutti e soprattutto conquistò Pio Torelli.
4: Sì, è un maniero che intreccia, no, storie e leggende, come abbiamo detto anche in altre occasioni, ogni castello che si rispetti ha un po' il suo fantasma, quindi parleremo della storia dei Torelli, vedremo lo sviluppo medievale del castello, vedremo anche la sua parte più gentilizia, anche in altre situazioni di cui abbiamo già trattato, assistiamo a questo momento in cui da fortezza militare i castelli nel Rinascimento iniziano a diventare delle vere e proprie residenze, appunto per le personalità nobili che le abitano. In particolare poi visiteremo anche i camminamenti di Ronda, quindi avremo modo di avere una straordinaria visuale, diciamo, sul feudo di Montechiarugolo, sull'Enza, e vedremo anche un piccolo intervento che noi abbiamo realizzato grazie a dei fondi PNRR. La famiglia Marchi, che è proprietaria del castello, ci ha affidato la progettualità legata alla digitalizzazione di una parte del percorso, quindi vedremo ricostruzioni di vita militare, video, diciamo così, immersivi che ricostruiscono ad esempio la biblioteca del conte Pomponio Torelli, questa straordinaria biblioteca che contava migliaia di volumi e che viene distrutta all'inizio del 600 in un momento storico, diciamo, che è curioso e affascina sempre chi ascolta questa storia, che è la congiura dei feudatari, quindi il momento in cui Ranuccio Farnese, no, con un colpo di spugna decide di uccidere un po' di feudatari del suo ducato.
3: E per quale motivo decide di ucciderli?
4: Allora, lì diciamo che il territorio di Parma è un po' complesso dal punto di vista politico, perché ovviamente in questi territori ci sono tante famiglie che nel corso del Medioevo hanno consolidato il loro potere, i San Vitali, Pallavicino, i Terzi, i Rossi da Correggio, quindi è una costellazione di famiglie nobili che di fatto governava questi territori. Nel 1545 Papa Paolo III crea il Ducato di Parma, di fatto stacca una propagine dello Stato Pontificio, quindi un blocco di territori, creando uno Stato autonomo e ponendo suo figlio Pierluigi come duca, quindi un'operazione che non è piaciuta tantissimo alla nobiltà di questi territori. E ovviamente siamo qui con Ranuccio, siamo davvero a 50-60 anni dalla creazione dello Stato Ducale, e quindi i Farnese, che oltretutto sono originari dell'Alto Lazio, quindi non una famiglia di questi territori, devono consolidare il loro potere, e questo significa in qualche modo doversi scontrare con queste famiglie, e Ranuccio così decide di utilizzare la forza, diciamo, e come sappiamo fa ghigliottinare poi diversi suoi feudatari, accentrando ancora di più il potere nelle sue mani.
3: E in tutto questo che ruolo ebbe Bema, che appunto era una veggente?
4: Allora, Bema, secondo la leggenda, accoglie in questo banchetto il duca Ranuccio, oltretutto Pomponio Torelli, che era conte di Montechiarugolo, è stato precettore di Ranuccio, quindi c'è un forte legame fra la famiglia Torelli e la famiglia ducale. In quel momento ovviamente c'è anche Pio Torelli, che poi venne ghigliottinato effettivamente da Ranuccio, era lui al momento della congiura il conte, e in questo banchetto pare che Bema abbia in qualche modo presagito, no, questo momento diciamo così sanguinoso per la storia ducale, e in quell'occasione dovrebbe aver affascinato insomma tutti i presenti, tra cui anche il duca Ranuccio. Poi nella storia che prosegue, Bema e Pio in qualche modo si innamorano. Hanno due condizioni sociali molto diverse, perché Bema è un umile paesana, mentre appunto Pio è conte. Quindi un amore impossibile che si conclude con la morte di Pio. E quindi Bema, che resterà poi per tutta la vita a Montechiarugolo, si dice che nelle notti appunto di metà maggio appaia e guardi verso la città di Parma, che è poi il luogo in cui Pio è stato condannato a morte. Quindi una presenza benevola, se vogliamo, nel castello, una sorta di diciamo così di patrono che protegge questo luogo e protegge la sua storia.
2: Ecco Francesco, sono passate quindi tante epoche, matrimoni, conflitti, guerre, matrimoni, confische, insomma c'è stato un po' di tutto. C'è una parte dell'edificio che mantiene le tracce di uno degli eventi più importanti?
4: Allora, diciamo così, il castello di Montechiarugolo è stato teatro di diverse battaglie, perché insomma già dal Medioevo, nel 400, poi c'è anche la celebre battaglia di Montechiarugolo, siamo alla fine del 700, quindi è stato in qualche modo teatro di scontri. Ad esempio nel cortile centrale sono presenti delle palle di pietra che probabilmente erano state lanciate con dei trabucchi, con delle armi d'assedio, e che oggi raccontano questa storia, che si trovano all'interno della corte. Io direi i camminamenti di ronda sono interessanti da questo punto di vista, perché ad esempio lì si trovano delle piccole prigioni che purtroppo non si possono visitare perché sono, diciamo, un po' nascoste, un po' piccole, un po' tortuoso arrivarci, però questo dimostra anche un po' l'idea della fortezza, no? Una fortezza militare che era diventata davvero nel 400 era uno degli avamposti militari più all'avanguardia del feudo ducale, perché ha questo ampio fossato che non ha mai ospitato acqua, ma rendeva di fatto molto complesso l'assedio. Immaginate dover valicare insomma un fossato di decine di metri, e poi ha queste mura altissime, spioventi, quindi erano molto complesse da assediare, da attaccare, e invece chi stava sopra poteva difendere molto bene lanciando acqua bollente. C'erano poi le feritoie per le bombarde, quindi diciamo, seppur molto interessante anche dal punto di vista delle pitture, diciamo del bellissimo loggiato che affaccia sull'Enza con gli affreschi quattrocenteschi, ecco, la parte militare è sicuramente molto interessante e molto caratteristica, proprio il modo in cui nel Medioevo e nel Rinascimento, per quanto riguarda l'ingegneria militare, si siano organizzati in un'ottica davvero difensiva di forte valore.
2: Ci facciamo una pausa, c'è il GR, poi ci ritroviamo sempre con te Francesco e parleremo della parte digitale di questo progetto, che è importante, certo, e innovativa. A fra poco.
0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
6: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
7: Si è accanito su Chiara a guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
6: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
7: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
6: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. Oggi parliamo del Castello di Montechiarugolo. Il nostro ospite è lo storico dell'arte Francesco Francesconi di Archeovea Impresa Culturale. Francesco, voi collaborate con la famiglia Marchi per Palazzo Marchi e allo stesso tempo però avete una collaborazione anche per quello che riguarda il Castello di Montechiarugolo. Ci anticipavi prima che vi siete occupati della digitalizzazione. Che cosa intendi con questo?
3: La famiglia appunto ci ha coinvolti in questo progetto di digitalizzazione di una parte della visita al castello. Appunto noi non svolgiamo il servizio di apertura di visita guidata a Montechiarugolo, ma come dicevi valorizziamo l'apertura al pubblico di Palazzo Marchi, ma all'interno di questa collaborazione, di questa sinergia con la famiglia Marchi, abbiamo creato degli strumenti digitali che permettano e affianchino la fruizione fisica dei luoghi. La premessa che io voglio fare è che tutti gli strumenti digitali che noi confezioniamo, comunque in generale che secondo noi permettano di valorizzare in modo consono il patrimonio, non devono essere totalizzanti dell'esperienza, ma in qualche modo si vanno ad affiancare a una fruizione fisica degli spazi, non vanno a sostituire anche quella che è la visita guidata, quindi il rapporto umano, no, che si instaura fra chi racconta il patrimonio e chi viene a scoprirlo, ma semplicemente ci permettono di assaporare un qualcosa che altrimenti non avremmo modo di esperire, appunto come nel caso del Castello di Montechiarugolo. Noi abbiamo, tra gli altri, diciamo, i due interventi più innovativi, se vogliamo, più coinvolgenti, sono uno in realtà aumentata, quindi significa attraverso l'uso di un device come un telefono, un tablet, quindi uno strumento che abbia una fotocamera, inquadrando lo spazio fisico dei camminamenti di ronda, ci sono alcune postazioni in cui prendono vita dei momenti di scene militari. Quindi un momento in cui si sentono rumori di assedio e un soldato chiama un suo superiore, quindi c'è questa scena proprio dai merli del castello, un momento di bivacco perché sui camminamenti c'è una sorta, diciamo, di soppalco in cui si vede il segno di un camino che noi appunto in digitale abbiamo in parte ricostruito, quindi ci vedono le fiamme che ardono, i soldati che dormono, bivaccano, c'è chi mangia. Abbiamo creato una piccola postazione, ad esempio la Fata Bema, che in modo così molto etereo passa attraverso i camminamenti di ronda, oppure gli addestramenti dei militari. Un altro invece, forse ancora più diciamo emozionante, più interattivo, è la ricostruzione della biblioteca di Pomponio Torelli attraverso un videomapping. Quindi c'è questa ampia sala in cui sappiamo fosse collocata la biblioteca, che appunto aveva migliaia di volumi al suo interno, e con la congiura dei feudatari viene completamente distrutti i libri requisiti. Forse oggi alcuni si trovano ad esempio diciamo nelle collezioni napoletane, perché confluite in quelle farnesiane nel 600 con le, diciamo, con le spoliazioni di Carlo di Borbone, forse sono confluiti insieme ai dipinti e ai marmi farnesi appunto a Napoli quei libri. Quindi pareti spoglie che attraverso il videomapping tornano a vivere, quindi abbiamo costruito i mobili della fine del 500 con i libri all'interno, seguendo un po' anche filologicamente le fonti che abbiamo a disposizione, e lì il conte Pomponio Torelli racconta la storia della sua vita, quindi diciamo si parte dalle scaffalature e dal conte che fisicamente, diciamo, attraverso la digitalizzazione di un suo ritratto racconta una parte della sua storia, e poi si svolge una sorta, diciamo, di piccolo cortometraggio animato dove sempre la voce narrante è quella del conte e racconta un po' la sua vita.
4: Ecco, quando ricostruite digitalmente queste cose, no? In un ambiente, in una biblioteca, come mi dice quelli di Torelli, una biblioteca è un ambiente scomparso in qualche modo da 4 secoli, quanto è documentato e quanto deve essere ricostruito attraverso queste ipotesi scientifiche?
3: Allora, quello che noi facciamo, perché poi noi come Archeovea, sia diciamo nella nostra collaborazione con l'università ma anche internamente all'azienda, ci occupiamo proprio di ricerca e sviluppo nell'ambito dei beni culturali, quindi cerchiamo sempre di essere aderenti a una ricerca filologica. Ecco, nella ricostruzione di un ambiente come questo, una parte la fanno le fonti scritte, quindi trovare e sfogliare dei documenti che insomma noi non abbiamo faticato a reperire, perché ci sono già diverse pubblicazioni ovviamente su questo tema. Ci sono proprio dei regesti, perché quando sono stati requisiti i libri sono stati descritti questi scaffali, un po' le materie che si trovavano all'interno di questi volumi, quindi abbiamo affiancato la parola scritta a delle ricostruzioni iconografiche di, ad esempio, scaffalature, mobili che magari si trovano sul mercato antiquario e che in qualche modo sono dello stesso periodo. Quindi abbiamo unito, no, questi elementi iconografici e queste fonti scritte che proprio, come vi dicevo, descrivono anche i mobili della biblioteca, quindi c'è una descrizione calzante degli elementi, li abbiamo uniti insieme e abbiamo così trovato la chiave, pensiamo, più accurata possibile. Ovviamente non abbiamo video, foto dell'epoca, ma nella ricerca in ambito umanistico si cerca sempre, ovviamente attraverso gli strumenti disponibili, di avere un'accuratezza il più possibile aderente alla realtà.
4: Ecco, secondo te di Pomponio Torelli si riesce a definire una personalità anche attraverso le cose che aveva intorno?
3: Assolutamente sì, anche perché Pomponio Torelli è stato un diplomatico, ma è stato soprattutto un raffinato umanista e poeta. È una personalità molto complessa della cultura rinascimentale, io direi non solo locale ma italiana. È una persona molto, molto sensibile, molto, diciamo, vicina anche a un concetto di nobiltà d'animo. Lui ha avuto un figlio che diciamo era in qualche modo illegittimo, no? È nato fuori dal matrimonio, era Pompilio Torelli, per cui gli scrive il Trattato del debito del cavaliere, quindi un libro che spiega come dovrebbe comportarsi un nobile, che valori dovrebbe avere un nobile. Quindi attraverso i suoi scritti, attraverso la sua poetica, attraverso la sua narrazione, abbiamo la dimensione di una figura straordinaria, culturalmente elevatissima, forse un po' dimenticata in generale a livello storiografico nazionale, ma che sicuramente nella seconda metà del Cinquecento non ha nulla da invidiare ad altri poeti e letterati più blasonati.
4: Quindi progetto totale, dalla visita che calca le, come dicevi tu, i camminamenti, no, della zona più interessata a tenere d'occhio quello che non c'era allora, non c'era nulla, no, intorno al castello di Montechiarugolo, immagino poche cose.
3: Beh, c'erano tanti campi coltivati,
4: tanti,
3: ma
4: campi
3: come
4: coltivati
3: anche oggi, perché insomma il paesaggio padano è caratterizzato dall'epoca romana, poi, no, dalla bonifica e quindi dalla coltivazione della nostra pianura. Il feudo di Montechiarugolo si inserisce ovviamente in questa tradizione, però è interessante perché lo stesso borgo di Montechiarugolo è proprio una sorta di fortificazione anch'essa, perché protegge il castello con questa idea quasi di di cortine edilizia, che sono le case attorno al castello che fanno quasi da mura ulteriori al borgo. Quindi dall'alto è interessante osservare la strutturazione proprio urbanistica del borgo di Montechiarugolo e poi lo straordinario paesaggio della Valdenza e dell'Appennino.
4: Ecco, una domanda: prima parlavi del fossato, effettivamente lo spazio è enorme,
3: sì.
4: Quello. Come mai non ci ha messo mai l'acqua?
3: Ma allora, lì la presenza d'acqua dipende sempre anche dalla disponibilità, no, che si ha di questa risorsa. L'acqua può essere utile se appunto ce n'è abbondanza e se è poi facilmente incanalabile all'interno dello spazio, ma quello che è il grosso deterrente rispetto al fossato in quel caso è la grande ampiezza,
4: la dimensione,
3: sì,
4: certo.
3: È la dimensione. Oltretutto poi riuscire a riempire un tale fossato di acqua sarebbe stato un dispendio incredibile di risorse. Invece lì si sceglie appunto proprio per questa idea di non utilizzare l'acqua, di renderlo molto profondo, molto ampio, e quindi
4: quindi era scelta proprio senza acqua, è stata fatta per essere così.
3: Esattamente, poi. sì, ovviamente nulla viene lasciato al caso, e quindi si sceglie quella formula in virtù di questo utilizzo senza acqua.
4: Sabrina, pensare a questi signori che cercavano di assaltare il castello e gli cacciavano poi bottiglie come si dice, brocche, neanche, come pentoloni.
3: Beh, sì, dei pentoloni d'acqua bollente.
4: D'acqua, anche olio usavano.
3: Ah, anche,
4: ecco,
3: sì,
4: quindi
3: sì,
4: immaginati,
3: sì.
4: Che soddisfazione. Stiamo meglio adesso, insomma, l'idea di essere chiamata alle armi è un po' un problema, è vero o no?
2: Assolutamente sì.
4: Svegliarsi,
2: sì, sì.
4: E dire devo cominciare a combattere, ma proprio
2: sì, è un problema che fortunatamente non riguardavano
4: non
2: le donne.
4: Però, insomma, in certi periodi le donne non è che facessero,
2: certo,
4: una bella fine una volta espugnato il castello, giusto Francesco?
3: Beh, no, diciamo che le razzie, insomma, tutto quello che ne consegue non portava beneficio a nessun abitante del villaggio.
4: Sabrina, ti lasciamo con Fata Bema domani, allora, giusto?
2: Esatto, domani saremo con gli abbonati al castello di Montechiarugolo, e io volevo ringraziare Francesco Francesconi, con loro avremo nuove collaborazioni a partire da settembre, insomma, nuovamente. So che recentemente, cioè lunedì, avete riaperto la Galleria delle Fontane, noi,
3: sì,
2: saremo con gli abbonati a settembre, sicuramente,
3: esatto,
2: le andremo a visitare e quindi ci ritroveremo prestissimo.
3: Grazie a voi.
4: Grazie Francesco, buona
3: Grazie.
4: Giornata a entrambi. Noi ci ritroviamo
2: mercoledì per l'ultima puntata.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.

0: Notizie dall'AUSL di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda AUSL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
1: Alle 9 vi aspetto, ciao!
2: Sono le 11:00.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
4: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. 20 nuovi agenti per la polizia locale, l'annuncio dell'assessore alla sicurezza di Parma Francesco De Vanne in occasione della festa per l'anniversario numero 205 della fondazione del corpo, nato nel 1821 per volontà di Maria Luigia. Durante la cerimonia premiati gli agenti che si sono distinti in interventi particolarmente significativi, dal soccorso ad una donna vittima di violenza alle operazioni per il disinnesco di ordigni bellici, presentati anche i dati del 2025, oltre 20.000 interventi gestiti, più di 11.000 veicoli controllati, 819 procedimenti di polizia giudiziaria. Parma è la città più cara d'Italia per il servizio di mensa scolastica, a rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alla scuola dell'infanzia e 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. La cronaca: blitz antidroga dei carabinieri in un capanno di legno sulle colline di Traversetolo, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato i controlli, hanno trovato marijuana nascosta in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato, due amici, tutti residenti a Parma, segnalati alla prefettura come assuntori. E ora il punto sul meteo. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperature, sul Parmense è in arrivo una nuova intensa ondata di calore che sta già iniziando in queste ore. Secondo ARPE, da oggi almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata particolare prudenza per anziani, bambini e persone fragili. In chiusura lo sport e il calcio: il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabé piace a Torino e Fiorentina, la società gialloblu non ha però necessità di vendere, valuta entrambi oltre 25 milioni di euro, eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate. Campagna abbonamenti, la prima fase dedicata alla prelazione di vecchi abbonati, chiusa a quota 6.800 tessere sottoscritte. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
1: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
2: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, la 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
1: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Notizie dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Due tamponamenti in poche ore al Botteghino e a Colorno, tre feriti. Quello di Colorno, tra l'altro, è ancora in corso la valutazione dei danni alle vetture e dei feriti. Polizia stradale di Parma ha identificato e segnalato 20 persone per frode assicurativa, falso e ricettazione dei danni di un'agenzia. Falsi intermediari offrivano sconti stipulando RCA in area a basso rischio, polizze tra l'altro attivate a Parma con identità fittizie e documenti di storicità contraffatti per veicoli recenti, per tutto questo, insomma, per ridurre i premi assicurativi. I carabinieri di Salso hanno denunciato un 29enne dell'Est Europa ritenuto il presunto autore di una truffa ai danni di un tabaccaio della zona. Fingendosi un nuovo commerciante della via, fa contare le banconote e si allontana con 550 euro. Si piazza al fresco nella sala d'attesa dei carabinieri di Via delle Fonderie per caricare lo smartphone, invitato ad allontanarsi, aggredisce i militari, è stato arrestato. Si accende il confronto sulla possibile fusione tra i comuni di Fornove e Terenzo. Il comitato civico La Torretta ha scritto alla regione Emilia-Romagna chiedendo di fermare l'iter e di avviare un'istruttoria urgente. Al centro della contestazione ci sono la presunta mancanza di trasparenza, l'assenza del tema nei programmi elettorali e il timore che il forte squilibrio demografico con un rapporto di 5-1 possa penalizzare il comune più piccolo. Tra le richieste anche la pubblicazione dello studio di fattibilità e un referendum popolare vincolante. Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Vergiati, capogruppo di minoranza di Fornovo Rinasce, che parla di due realtà molto diverse e invita a valutare alternative. Restando sui temi che toccano, insomma, da vicino alle famiglie, Parma risulta la città con le mense scolastiche più care d'Italia secondo l'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva. Il costo massimo indicato è di 17 euro a pasto per la primaria e 780 euro per l'infanzia. L'assessore ai servizi educativi Caterina Bonetti sottolinea però che il dato va letto insieme al sistema di tariffe progressive su base ISEE. Per quanto riguarda la primaria, la tariffa minima è di 2,46 euro. Bonetti difende inoltre la qualità del servizio, ricordando il primo posto ottenuto da Parma nella classifica di Food Insider. Ed infine è stato condannato a 7 mesi di reclusione il 45enne Magliano, accusato di aver aggredito un ferroviere in stazione mentre cercava di salire su un treno per Fidenza senza biglietto. I fatti risalgono a Salso Maggiore al 1 marzo del 2023. Secondo la ricostruzione, l'uomo minacciò e colpì il controllore provocando ritardi e la soppressione di 2 treni. La pena non è stata sospesa. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. 20 nuovi agenti per la polizia locale, l'annuncio dell'assessore alla sicurezza di Parma Francesco De Vanne in occasione della festa per l'anniversario numero 205 della fondazione del corpo, nato nel 1821 per volontà di Maria Luigia. Durante la cerimonia premiati gli agenti che si sono distinti in interventi particolarmente significativi, dal soccorso ad una donna vittima di violenza alle operazioni per il disinnesco di ordigni bellici, presentati anche i dati del 2025, oltre 20.000 interventi gestiti, più di 11.000 veicoli controllati, 819 procedimenti di polizia giudiziaria. Parma è la città più cara d'Italia per il servizio di mensa scolastica, a rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alla scuola dell'infanzia e 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia-Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. La cronaca: blitz antidroga dei carabinieri in un capanno di legno sulle colline di Traversetolo, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato i controlli, hanno trovato marijuana nascosta in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato, due amici, tutti residenti a Parma, segnalati alla prefettura come assuntori. E ora il punto sul meteo. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperature, sul Parmense è in arrivo una nuova e intensa ondata di calore che sta già iniziando in queste ore. Secondo ARPE, da oggi almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata particolare prudenza per anziani, bambini e persone fragili. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabé piace a Torino e Fiorentina, la società gialloblu non ha però necessità di vendere, valuta entrambi oltre 25 milioni di euro, eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate. Campagna abbonamenti, la prima fase dedicata alla prelazione di vecchi abbonati, chiusa a quota 6.800 tessere sottoscritte. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: l'evoluzione della mia specie.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Notizie dall'AUSL di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda AUSL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si è spento 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
2: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica, lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
1: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
2: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa, a tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
1: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma.
1: Hot Chili, ogni sera dalle 22 alle 24. Hot Chili, selezioni musicali di Andrea Gatti. Hot Chili, musica oltre.

0: cool breeze coming from the sea.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti è assistito la legale di Brenda Fumagalli, che è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. Ora un'articolata indagine della polizia stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, false ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione per ottenere agevolazioni economiche e risparmi sul premio assicurativo. Trasformavano mezzi di recente immatricolazione in veicoli di interesse storico collezionistico. Parma è la città più cara d'Italia per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica. A rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alle scuole dell'infanzia e di 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Ora il punto sul meteo. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul parmense da oggi fino almeno al 24 giugno, le massime sopra i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. Con la cultura e gli spettacoli andiamo in provincia. È iniziata ieri sera con Lecchio la seconda edizione del festival Lungo il Fiume, Persone, Storie e Cammini, che fino a sabato propone due appuntamenti quotidiani sul territorio. L'apertura con l'incontro sulla Costituzione con Luca Sommi, oggi la tappa a Medesano, domani a Fornovo, venerdì a Sala Baganza e poi il finale di nuovo a Collecchio a sostenere i parchi del Ducato. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabei di Torino e Fiorentina. La società crociata valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Iran si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
1: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Aziyeh nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
2: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
1: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
2: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
1: Lo sport con la pallavolo, l'Italia sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della National League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il 4º successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti è assistito la legale di Brenda Fumagalli, che è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. Ora un'articolata indagine della polizia stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione per ottenere agevolazioni economiche e risparmi sul premio assicurativo. Trasformavano mezzi di recente immatricolazione in veicoli di interesse storico collezionistico. Parma è la città più cara d'Italia per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica. A rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alla scuola dell'infanzia e di 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Ora il punto sul meteo. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul parmense da oggi e fino almeno al 24 giugno. Le massime sopra i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. Con la cultura e gli spettacoli andiamo in provincia. È iniziata ieri sera a Collecchio la seconda edizione del festival Lungo il Fiume, Persone, Storie e Cammini, che fino a sabato propone due appuntamenti quotidiani sul territorio. L'apertura con l'incontro sulla Costituzione con Luca Sommi, oggi la tappa a Medesano, domani a Fornovo, venerdì a Sala Vaganza e poi il finale di nuovo a Collecchio a sostenere i parchi del Ducato. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabei di Torino e Fiorentina. La società crociata valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
1: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
2: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 192 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
1: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
2: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
1: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti è assistito la legale di Brenda Fumagalli, che è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. Ora un'articolata indagine della Polizia Stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione per ottenere agevolazioni economiche e risparmi sul premio assicurativo. Trasformavano mezzi di recente immatricolazione in veicoli di interesse storico collezionistico. Parma è la città più cara d'Italia per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica. A rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alle scuole dell'infanzia e di 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Ora il punto sul meteo. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul parmense da oggi e fino almeno al 24 giugno. Le massime sopra i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. Con la cultura e gli spettacoli andiamo in provincia. È iniziata ieri sera con Lecchio la seconda edizione del festival Lungo il Fiume, persone, storie e cammini, che fino a sabato propone due appuntamenti quotidiani sul territorio. L'apertura con l'incontro sulla Costituzione con Luca Sommi, oggi la tappa a Medesano, domani a Fornovo, venerdì a Sala Baganza e poi il finale di nuovo a Collecchio a sostenere i parchi del Ducato. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabé di Torino e Fiorentina. La società crociata valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Mercoledì 17 di giugno, oggi scatta il MAP 3. Sì, mancano appena 3 giorni all'inizio dell'estate. L'altro giorno dovevamo iniziare a programmare 5 More Days Till Summer di Lenny Kravitz. Vabbè, saranno 3 giorni. Poi oggi non so se ce la facciamo a metterlo in scaletta. 5 minuti dopo le 3 è mercoledì, appunto, il 17 di giugno. Buon pomeriggio, bentrovati. Questa è, se state ascoltando, evidentemente, almeno noi ce lo auguriamo, la vostra radio preferita, ovvero Radio Parma, che potete ascoltare in FM 102.104 oppure in streaming dal sito www.radioparma.it, ma anche tramite la nostra app. Ogni tanto ve lo ricordiamo, l'app si trova su tutti gli store per tutti i device ed è l'app di 12 TV Parma, Radio Parma. Detto questo, staremo insieme sino alle 17. Si comincia con qualcosa che è inevitabilmente estivo. È il nuovo singolo di Gaia che ci piace moltissimo, si chiama Bossa Nostra.

American Girls, Harry Styles. Allora, cominciamo con i compleanni. Oggi ce ne sono quattro. Il primo è quello del grande rapper che da un po' di tempo non si fa sentire, Kendrick Lamar, nato a Compton in California oggi nel 1987. Questo vuol dire che lui compie 39 anni. Poi è anche il compleanno di un artista, una vera one hit wonder, un grande successo negli anni 80, naturalmente, proprio all'inizio degli anni 80,

arrivò questa ragazza che nel 1980 aveva poco più di 18 anni, quindi oggi ne compie 64, dal nome vero lunghissimo, Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, in arte Lio, nata in Belgio a Manualde, no scusate, in Portogallo, e poi naturalizzata belga. Chi non se la ricorda questa? Che poi è andata avanti nel corso degli anni, però musicalmente è solo questa.

Che poi uno dice: ah, la musica di oggi, brutta, tutte canzonettine. Però anche negli anni Ottanta non è che la cosa andasse meglio. Oh, poi la roba bella c'era, perché la roba bella c'è anche adesso, bisogna andarsela un po' a cercare. Canzone da videogame praticamente, semplicissima ma un grandissimo successo che in certi casi funziona ancora oggi. Tanti auguri a Lio, che compie 64 anni, il nome completo non ve lo ripeto perché lo devo leggere ma la pagina ormai l'ho chiusa. Amoros Solitaire. Connubio, Frankie High Energy e Giovanotti, pedala e batte.

0: Fretta!
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Questa è Lizzo Beach. Oh, stavo guardando che insomma comincia a diventare lunga la disputa giudiziaria che vede contrapposte Meta e 8 Mile Style, la società che amministra i diritti editoriali di una parte consistente del repertorio di Eminem. Insomma, Eminem adesso non è più così tanto famoso come all'inizio del nuovo millennio, però insomma ha dominato la scena per un bel po' di anni, eh. E oggi un giudice federale degli Stati Uniti ha respinto la richiesta avanzata dal gruppo proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp di chiudere anticipatamente il progetto, consentendo così alla causa per presunta violazione del diritto d'autore di andare avanti. E c'è una richiesta molto molto alta, eh. Comunque al centro del contenzioso c'è il fatto che 8 Mile Style vuole ottenere il massimo indennizzo previsto dalla normativa sul copyright. La società ha quantificato il risarcimento in 109,4 milioni di dollari, corrispondenti a circa 150.000 dollari per ognuna delle presunte violazioni contestate. Secondo l'accusa, Meta avrebbe archiviato senza autorizzazione 243 composizioni tutelate dal diritto d'autore all'interno delle librerie musicali disponibili su Facebook, Instagram e WhatsApp. E quindi Eminem vuole i suoi soldi. La società che gestisce i diritti editoriali aveva avviato l'azione legale nei confronti di Facebook l'anno scorso, sostenendo che le proprie opere fossero presenti sulle piattaforme digitali senza una licenza valida, mentre Meta aveva detto: ma no, la richiesta che fate è spropositata e la causa è fantasiosa. E però insomma, secondo la difesa di Meta, le contestazioni formulate da Eminem sarebbero state eccessivamente generiche e pertanto insufficienti a superare la fase preliminare del procedimento. Comunque la cifra richiesta è veramente molto molto alta. Non nascondo che faccio il tifo per Eminem, perché Meta ultimamente, da quello che si apprende, da quello che si legge, non solo sui siti ma anche sui giornali, su fonti verificate, su testate autorevoli, non è che sta facendo le cose proprio, pare almeno che non stia facendo cose veramente pulitissimissimissime. Zuckerberg è andato a riferire già un po' di volte, e quindi non lo so, io spero che tutto si risolva bene, soprattutto per Eminem, che riascoltiamo con Without Me.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
1: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
2: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. Il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
1: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti agli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
2: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
1: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli ruolo di direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chef della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Quanto erano bravi, sono durati poco, però che bravi. Direttamente da Glasgow, 1986, The Hips Way Honey Thief, il ladro di miele. Oh, allora parliamo un po' di Toy Story 5, ma anche di Sal Da Vinci, perché insomma c'è una notizia molto divertente che lo riguarda. Però intanto sono arrivate le prime recensioni della stampa specializzata che confermano che il nuovo Pixar è stato accolto positivamente, ma per la prima volta nella sua storia, nella storia di tutto il franchise, il quinto capitolo registra il punteggio più basso mai ottenuto dalla serie su Rotten Tomatoes. Però attenzione, è un risultato che potrebbe sembrare negativo, ma va contestualizzato. Al momento il quinto Toy Story mantiene un solido 93% di recensioni positive. E voi dite, beh, punteggio più basso. Eh sì, una percentuale che molti blockbuster potrebbero soltanto sognare. Il vero motivo della notizia è che Toy Story ha sempre giocato in una categoria a parte. Il primo film, bellissimo, il suo seguito vantano ancora oggi un rarissimo 100% di recensioni positive. Toy Story 3, che per me è il più bello, però si è fermato al 98%, mentre il 4, insomma, non un capolavoro, ha ottenuto però il 97%. Con il suo 93% Toy Story 5 rimane un successo, ma interrompe una striscia impressionante che aveva accompagnato la saga fin dalle origini. E mancando pochissimo al debutto di Toy Story 5 al cinema, è arrivata la notizia del coinvolgimento nel cast vocale italiano di Sal Da Vinci. Lui sarà il doppiatore di uno dei personaggi, che in originale è doppiato da Bad Bunny. E Sal Da Vinci ha prestato la voce a chi se non a un pezzo di pizza? Grandissimo! La sua voce è quella di Pizza Quelliente, che in originale è Pizza with Sunglasses, appunto doppiata da Bad Bunny, che cioè la pizza con gli occhiali da sole praticamente. Non vediamo l'ora di sentirlo, è un bel riconoscimento, dai, per Sal Da Vinci, che ha vinto Sanremo 2025, ha fatto una gran bella figura, no, 2025 quest'anno ha vinto Sanremo, ha fatto poi la sua figura all'Eurovision Song Contest, e adesso ce lo ascolteremo come doppiatore in un pezzo di pizza, non una pizza intera, proprio un triangolo di pizza. Ho doppiato un pezzo di pizza, chi potrebbe dire la stessa cosa al mondo? Allora, noi Sal Da Vinci non lo ascoltiamo con la canzone che ha vinto Sanremo, ma andiamo più indietro. Questo è un pezzo decisamente molto interessante, suonato benissimo tra l'altro, e arriva dal 2010, poco dopo la sua prima apparizione a Sanremo, se non mi ricordo male. Si intitola Il mercante di stelle, Sal Da Vinci, Pizza Quegliente.

Niall Horan, Dinner Party, questo è il titolo del suo nuovissimissimissimo singolo, mentre prima avete sentito Ed Sheeran con Martin Garrix, hanno rivisitato una canzone dell'artista britannico ed è gradevolissima, si balla anche se non si ha voglia di ballare. Invece il prossimo è un pezzo nuovo appena pubblicato da Aaron, cantante jazz pop, polistrumentista che si è ispirato a un paio di calze indossate da qualcuno che ama. Questa è la spiegazione, ma noi non è che abbiamo bisogno di una spiegazione tutte le volte che arriva una canzone nuova, basta che sia bella. Sentite che eleganza. Aaron, Shining Stockings.

0: The Man in the Arena, The Script, sono tornati e questo è il loro nuovo singolo e oggi hanno avuto un compito preciso, cioè quello di accompagnarci sino all'appuntamento con le news e sarà la volta delle notizie da Parma e provincia con Alberto Rugolotto. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: Esatta, è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'alter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti è assistito la legale di Brenda Fumagalli, che è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. Ora un'articolata indagine della polizia stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione. Per ottenere agevolazioni economiche e risparmi sul premio assicurativo, trasformavano mezzi di recente immatricolazione in veicoli di interesse storico collezionistico. Parma è la città più cara d'Italia per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica. A rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alle scuole dell'infanzia e di 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Ora il punto sul meteo. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul Parmense da oggi e fino almeno al 24 giugno, le massime sopra i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. Con la cultura e gli spettacoli andiamo in provincia. È iniziata ieri sera a Collecchio la seconda edizione del festival Lungo il Fiume, Persone, Storie e Cammini, che fino a sabato propone due appuntamenti quotidiani sul territorio. L'apertura con l'incontro sulla Costituzione con Luca Sommi, oggi la tappa a Medesano, domani a Fornovo, venerdì a Sala Baganza e poi il finale di nuovo a Collecchio a sostenere i parchi del Ducato. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabé di Torino e Fiorentina. La società crociata valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
7: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
8: Radio Parma. La radio siamo noi.

Free to Love, i Duran Duran con Nile Rodgers. Prima avete sentito il nuovo delicatissimo singolo di Max Gazzè. Per aprire la seconda ora di Newsroom, ancora buon pomeriggio, è mercoledì, è il 17 di giugno, parliamo un po' dei Rolling Stones, ma sì, tra meno di un mese, il 10 luglio, pubblicheranno il loro 25esimo album in studio, Foreign Tongues, e in vista dell'uscita, la redazione di Mojo ha stilato una classifica delle migliori 50 canzoni del gruppo di Mick Jagger e Keith Richards, vabbè, tutte 100 non ve le diciamo, però la top 10 sì. Numero 10 c'è You Can't Always Get What You Want da Let It Bleed, che insomma è stato un album decisamente importante, uscito nel 1969. Numero 9 Tumbling Dice da Exile on Main Street, siamo nel 72, mentre per la numero 8 si torna indietro al 1971 dall'epico Sticky Fingers Wild Horses, la canzone posizionata lì. Numero 7, vabbè, singolo epico del 66, Painted Black, mentre alla posizione numero 6 ancora da Sticky Fingers Brown Sugar, pezzo che addirittura, insomma, se non mi ricordo male, venne anche un attimo censurato all'epoca, perché Brown Sugar non era esattamente lo zucchero di canna, ma rappresentava un'altra cosa. Numero 5 Sympathy for the Devil, siamo nel 1968, da Beggar's Banquet, e poi alla posizione numero 4 Honky Tonk Women dal 1969. Siamo sul podio alla posizione numero 3, I Can Get No Satisfaction. Non è prima. 65 questa canzone, mentre una delle mie preferite, pensavo fosse numero 1 e invece no, è alla posizione numero 2, si tratta di Jumping Jack Flash, singolo del 1968, mentre in cima al vertice assolutamente incontrastata c'è questa da Let It Bleed, quindi ancora 1969 e ancora Let It Bleed, Give Me Shelter. Questa è la miglior canzone di tutti i tempi dei Rolling Stones, perlomeno secondo la redazione di Mojo.

ballata classica dei Foo Fighters, l'ultimo singolo in ordine di tempo estratto dall'ultimo album, la canzone si chiama Window. E nel frattempo occhi puntati anche sulla figlia maggiore di Dave Grohl, il frontman della band. Sì, tra l'altro insomma lei ha avuto un bel imprinting, ha iniziato esibendosi dal vivo proprio con il gruppo del papà e anche per il singolo nel 2023 Show Me How, ha debuttato ufficialmente come solista e è il prossimo pezzo, è il singolo estratto dal suo album di debutto che si intitola Be Sweet to Me e che è uscito il 29 maggio. Lei ha detto che assolutamente il papà non ha messo becco, non ha messo neanche mezzo dito, non le ha dato mezzo consiglio e che lei non si ispira alla musica dei Foo Fighters, però insomma se l'ascolti bene, perché ci sono anche dichiarazioni sue, influenze che spaziano dai Pixies ai Soundgarden, però siamo sempre lì. Eccola qua, Violet Grohl, Bug in the Cake.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Time Impala, Dracula. Oh, c'è anche un'altra versione che magari prossimamente inizieremo ad ascoltare in duetto con una bella voce femminile, ma intanto ci teniamo questa. Per arrivare alle news invece c'è il nuovo singolo dei Dead Cab for Cutie. Poi dobbiamo parlare anche di Sean Penn, c'è un altro compleanno che dobbiamo festeggiare, me lo stavo quasi per dimenticare, ma subito Dead Cab for Cutie, Riptides.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana nel formato E5. Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
1: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
2: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il cardinale. Stimato uomo di chiesa, l'ha servita con abnegazione.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole all'operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
2: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
1: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Up, Out and Gone, il nuovo singolo di Nasio. Sono le 16:36, il nostro mercoledì ha ancora una mezz'oretta scarsa di tempo da dedicarvi, e c'è un altro compleanno, sì, ce ne sono altri due, quello no, perché quello dell'ottuagenario lo festeggiamo fra non molto, devo ancora decidere quale canzone farvi sentire perché ne ha fatte tante e bellissime. Però intanto tanti auguri a Lee Ryan. Chi è Lee Ryan? Lee Ryan è stato un componente dei Blue, un gran bel ensemble di voci inglese, e poi si è messo per conto suo e oggi compie 46 anni, essendo nato a Chatham in Inghilterra oggi 17 giugno nel 1980. Compie 46 anni Lee Ryan, lo ascoltiamo solista con Army of Lovers. There's

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Quest'anno Tiziano Ferro ha deciso di pubblicare il suo album con le sue più grandi canzoni in duetto, Perdono per esempio l'ha rifatta con Lazza, ma qui lui era ospite di Mary J. Blige con questa versione bellissima di Each Tear. 16:44, dunque dicevamo di un altro compleanno, l'abbiamo lasciato per ultimo perché insomma si tratta di un compositore veramente pazzesco, nato a Brooklyn, New York naturalmente. Il suo vero nome è Barry Alan Pincus, ma tutti lo conosciamo come Barry Manilow. Barry Manilow ha iniziato la sua carriera negli anni 70, ha scritto grandissimi successi, tutti lo ricordano per Mandy naturalmente, però poi c'è stato anche Copacabana e poi nel 73, prendendo spunto dal preludio in do minore di Chopin, incise Could It Be Magic, che poi venne rivisitata da Donna Summer e divenne un grandissimo successo. Comunque Barry Manilow nella sua carriera ha venduto più di 75 milioni di copie e oggi compie 83 anni, è nato nel 1943. C'è una canzone di Barry Manilow alla quale io sono molto affezionata, a parte Copacabana che mi diverte sempre moltissimo, questa che comincia con un fischiettino e che nella colonna sonora accompagna una delle scene più belle in assoluto di un film che io adoro, anche perché è di Guillermo del Toro, e sto parlando di Hellboy The Golden Army, il secondo, bellissimo, quando insomma Abe Sapien e Hellboy cercano di affogare le loro pene d'amore sorseggiando una birra. Abe Sapien non vuole assolutamente bere, ma poi si fa convincere. In sottofondo c'è questa canzone, anche per fare gli auguri a Barry Manilow, I Can't Smile Without You.

0: Kid Laroi, A Perfect World. Allora, dicevamo di Sean Penn, che ha già vinto 3 Oscar, 2 come miglior attore protagonista, un altro come miglior attore non protagonista, e proprio in occasione del suo ultimo Oscar, quello per Una battaglia dopo l'altra come non protagonista, un Oscar meritatissimo. Sean Penn è un attore veramente spaziale, e lui non è andato, non si è presentato, il premio è stato ritirato da Kieran Culkin, mentre Sean Penn si trovava in Ucraina per via del suo costante impegno di sostegno a Kiev. Per celebrare la vittoria, l'attore ha ricevuto in dono, proprio nella capitale ucraina, una statuetta simbolica realizzata con i rottami metallici di un treno danneggiato dalla guerra. Insomma, gli hanno voluto fare questo regalo. Ma Sean Penn è pronto per un altro film come regista e dirigerà una pellicola sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Io me lo ricordo quell'assalto, lo vidi in diretta TV e mi ricordo i monopattini. Questi hanno assaltato Capitol Hill in monopattino. La pellicola, cui il vincitore di 3 Oscar ha curato anche la sceneggiatura, dovrebbe vedere come protagonista Bradley Cooper nel ruolo di un poliziotto. Oh, meno male, finalmente Bradley Cooper torna a recitare, non che non lo abbia fatto, però quando lui dirige e recita, di solito una cosa non è che sia buona per l'altra, quindi se recita e basta magari si concentra un po' meglio. Le riprese, secondo Deadline, inizieranno il prossimo anno e il film sarà prodotto dalla Warner. L'assalto al Congresso, che è una delle pagine più buie della storia americana moderna, fu opera di migliaia di sostenitori di Donald Trump, che fecero irruzione appunto nell'edificio nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. Il presidente americano, tra l'altro, continua a negare di aver perso nel 2020 e ha più volte definito patrioti coloro che hanno partecipato all'assalto. Comunque vedremo tutto questo nel film che Sean Penn si prepara a dirigere.
1: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: questa, una delle sue canzoni più belle in assoluto. Apriva così il nuovo millennio Carmen Consoli nel 2000 in bianco e nero, e chiude invece il nostro newsroom. C'è ancora una canzone, arrivano i 21 Pilots con la loro Next Semester. Io vi saluto qui, vi aspetto domani. Domani avremo ospiti, perché arriverà Sara Loreni, la nostra amica Sara Loreni, per parlarci di un concerto molto molto molto speciale. Però per oggi abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: L'ultimo grido della sezione Q si chiama radio.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: Ciao, pronta per le vacanze?
6: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
7: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
6: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
7: Farmacia Stadio Tardini.
6: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
8: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti è assistito la legale di Brenda Fumagalli, che è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. Ora un'articolata indagine della polizia stradale, che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione. Per ottenere agevolazioni economiche e risparmi sul premio assicurativo, trasformavano mezzi di recente immatricolazione in veicoli di interesse storico collezionistico. Parma è la città più cara d'Italia per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica. A rivelarlo l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 2025-2026. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto alle scuole dell'infanzia e di 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Ora il punto sul meteo. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul parmense da oggi e fino almeno al 24 giugno, le massime sopra i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. Con la cultura e gli spettacoli andiamo in provincia. È iniziata ieri sera a Collecchio la seconda edizione del festival Lungo il fiume, persone, storie e cammini, che fino a sabato propone due appuntamenti quotidiani sul territorio. L'apertura con l'incontro sulla Costituzione con Luca Sommi, oggi la tappa a Medesano, domani a Fornovo, venerdì a Sala Vaganza e poi il finale di nuovo a Collecchio a sostenere i parchi del Ducato. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabei di Torino e Fiorentina. La società crociata valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
1: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
2: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che sono giornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
1: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
2: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
1: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 18:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio e che Alessandra è stata uccisa in un'epoca prossima all'allontanamento da casa, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. La morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso, oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti ha assistito la legale di Brenda Fumagalli e i domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. La cronaca ancora con un'articolata indagine della polizia stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione. Cambiamo pagina. Il disagio giovanile, minori e raggi X nell'ultimo report dell'azienda USL di Parma. Sono 575 i minori seguiti dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza per disturbi legati ad impulsività, aggressività e difficoltà nel rispetto delle regole. Sono per lo più maschi tra i 14 e i 17 anni. Aumenta il numero di chi è autore di reato, caratteristica che li accomuna avere un disturbo che, se non curato, può evolvere in comportamenti devianti. Ma l'azienda sanitaria ricorda non solo aggressioni, RIS e baby gang, ma storie di fragilità, ricerca di appartenenza e disagio giovanile e adolescenziale. Il punto sul meteo: dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul Parmense, oggi massima sopra i 36 gradi, sarà così in pianura e nei fondovalle almeno fino al 24 giugno, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabei di Torino e Fiorentina. Il club crociato valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte. La prima fase della campagna abbonamenti è dedicata alla prelazione di vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Evian. La Presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo, Macron, per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e parla anche del rapporto con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge.
3: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
2: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
1: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati e una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
2: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
1: Il tennis, Lorenzo Musetti out e Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore capo Davino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio e che Alessandra è stata uccisa in un'epoca prossima all'allontanamento da casa, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. La morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso, oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti ha assistito la legale di Brenda Fumagalli e i domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. La cronaca ancora con un'articolata indagine della polizia stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione. Cambiamo pagina, il disagio giovanile, minori e raggi X nell'ultimo report dell'azienda USL di Parma. Sono 575 i minori seguiti dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza per disturbi legati ad impulsività, aggressività e difficoltà nel rispetto delle regole. Sono per lo più maschi tra i 14 e i 17 anni, aumenta il numero di chi è autore di reato, caratteristica che li accomuna avere un disturbo che, se non curato, può evolvere in comportamenti devianti. Ma l'azienda sanitaria ricorda non solo aggressioni, risse e baby gang, ma storie di fragilità, ricerca di appartenenza e disagio giovanile e adolescenziale. Il punto sul meteo: dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul Parmense, oggi massima sopra i 36 gradi, sarà così in pianura e nei fondovalle almeno fino al 24 giugno, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabei di Torino e Fiorentina. Il club crociato valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte, la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
1: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La Presidente del Consiglio ringrazia la Presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col Presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
2: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
1: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
2: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
1: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio e che Alessandra è stata uccisa in un'epoca prossima all'allontanamento da casa, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. La morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso, oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti ha assistito la legale di Brenda Fumagalli e i domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. La cronaca ancora con un'articolata indagine della polizia stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione. Cambiamo pagina. Il disagio giovanile, minori e raggi X nell'ultimo report dell'azienda USL di Parma. Sono 575 i minori seguiti dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza per disturbi legati ad impulsività, aggressività e difficoltà nel rispetto delle regole. Sono per lo più maschi tra i 14 e i 17 anni, aumenta il numero di chi è autore di reato, caratteristica che li accomuna avere un disturbo che, se non curato, può evolvere in comportamenti devianti. Ma l'azienda sanitaria ricorda non solo aggressioni, risse e baby gang, ma storie di fragilità, ricerca di appartenenza e disagio giovanile e adolescenziale. Il punto sul meteo: dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul Parmense, oggi massima sopra i 36 gradi, sarà così in pianura e nei fondovalle almeno fino al 24 giugno, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabei di Torino e Fiorentina. Il club crociato valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte, la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione di vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Good vibration.
6: Good vibration. Good vibration.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
7: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La Presidente del Consiglio ringrazia la Presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col Presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
8: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
7: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
8: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
7: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio e che Alessandra è stata uccisa in un'epoca prossima all'allontanamento da casa, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. La morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Oggi il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti ha assistito la legale di Brenda Fumagalli e i domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se ha sempre sostenuto che si è trattato di un incidente. La cronaca ancora con un'articolata indagine della polizia stradale che ha portato alla denuncia di 20 persone accusate di trasformare vetture recenti in bolidi d'epoca e di macinare chilometri con patenti false e assicurazioni low cost. Tutte sono responsabili in concorso di frode assicurativa, falso e ricettazione a danno di una locale agenzia assicurativa mandataria di una nota compagnia d'assicurazione. Cambiamo pagina, il disagio giovanile, minori e raggi X. Nell'ultimo report dell'azienda USL di Parma sono 575 i minori seguiti dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza per disturbi legati ad impulsività, aggressività e difficoltà nel rispetto delle regole. Sono per lo più maschi tra i 14 e i 17 anni, aumenta il numero di chi è autore di reato, caratteristica che li accomuna avere un disturbo che, se non curato, può evolvere in comportamenti devianti. Ma l'azienda sanitaria ricorda non solo aggressioni, RIS e baby gang, ma storie di fragilità, ricerca di appartenenza e disagio giovanile e adolescenziale. Il punto sul meteo: dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, una nuova intensa ondata di calore sul Parmense, oggi massima sopra i 36 gradi, sarà così in pianura e nei fondovalle almeno fino al 24 giugno, con punte vicine ai 40 gradi nel prossimo fine settimana. Raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili. In chiusura allo sport e il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma continua l'interesse di diversi club. Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, Bernabei di Torino e Fiorentina. Il club crociato valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Intanto ha toccato quota 6.800 tessere sottoscritte. La prima fase della campagna abbonamenti è dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Good vibration.
6: Good vibration. Good vibration.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Garlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
7: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. Il Presidente del Consiglio ringrazia il Presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col Presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
8: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
7: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
8: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
7: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Mr. Kill.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

0: Questa è la notte di RPM.
1: Blu notte. Now when you climb

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.